0: for ham.
1: Papa yɛ kɔ.
0: Verse 5 no.
1: Yɛ kɔ.
0: Enti sunti enti wo behwinti awia.
1: Enti asofo no yɛ behwinti hinti awia. Asofo na manɔ de ne yabɔde awia pao. Na ne kɔkɔ mati ate because enya ne wo wati o mani mu kwa. Asofo ni besua ni pa body for. Wo kanu kra. Wo sai no ma. Wo

Angel Rock Misha wasi oye di masisi ya die eye di masisi ya die se bema wuntu mi mwe juma bema wuntu mi ndi di suru ndi di fem makani dada di acheo se bema die soba jau na chesa wakasa weja oba nu antini suya oh myself forget it na bema die obata yusu phrase we whatever na se juma ni nkoye inti bema die ube nye Angel Rock Misha Net me a boil for male vitality ni energy or bounce what tinker quetre and money be